Se anashin sanchin ye, pi du du yi kokan tonlan se di, sa di nevi kide.